Yeah. Ekwani konini. Goro negile mirmeto. Goro negile kando kando. Goro negile kando kando sono quick. Amune bijamba sono quick tubule. Golle jita.